Vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via. Entra e fatti un bagno caldo.